0: Viva man.
1: Nonna me la puoi portare.
0: Viva man.
1: Bevando a gusto di te.
0: Viva man.
1: In tutte le piazze di Scampia. Viva man. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Viva man. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di. Viva man. Bevando a gusto di. Viva man.